dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano. Ci sono occhi

0: Ciao, ciao.
1: Soy Angelina, la grande, grande bel dottoressa.
2: Sì?
1: Sì.
2: Mm-hmm. Che sta? Ma l'hanno tanti.

Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.